non parlo quando ti vedo, sei uno strazio. Fuck your drama, fuck your games. Non mi interessano più nomi né claims. Lei mi dice sei diverso, le rispondo baby certo, sono quello che rimane quando cade tutto il resto. Ho visto amore diventare convenienza, ho visto amici trasformarsi in concorrenza. Per questo tengo bassa la presenza.

No fucking limits, yo. Ne ho perso tempo, non la fame, un lucchetto ma non la chiave. No cap, no cap, in questa fase Fabio imperatrice. Adesso alza quella cazzo di base. No cap, no fear, no fake love.

gonna be kinda right tonight.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. La vostra radio del cuore si collega come ogni giorno con le tante voci dello studio Fuxia per l'appuntamento con Almanacca.
1: Anche oggi in sette va Almanacca, un besito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento quotidiano con lo studio mobile di Setteva Travel, a cui ho forato le ruote. Infatti non vorrei più muovermi da qui. Sono a Tenerife sul Teide e torno ancora a metà tra il livello del mare e la montagna più alta della Spagna, per poi tornare con voi a 3700 metri. Da qui faremo un lungo trekking seguendo il sentiero Montagna Blanca. Considerate però che è lungo 8,3 km per circa 1200 metri di dislivello e che occorrono più di 5 ore per completarlo. Ovviamente scatteremo foto spettacolari, sia al tramonto che in notturno.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Il momento della dolcezza in almanacca è arrivato. Della dolcezza e la storia ci dice della salute. Parliamo di cioccolato. Ma come nasceva questa coccola per il palato? Nasceva 5.000 anni fa, sì, 5.000, in Amazzonia. Gli antichi omelchi essiccavano e tostavano le fave degli alberi di cacao, creando una bevanda ad uso terapeutico e ritualistico. Quei golosoni dei Maya bevevano più tazze al giorno, soprattutto durante i pasti, e la chiamavano acqua amara.

0: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie e questa è Almanacca.
1: Good morning, angels. Good morning.

0: Fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni. Respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend. Sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro, alza la testa e la voce.
1: Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia. Questo scriveva Alexis de Tocqueville. La grande energia di Lunas è tutta in 7 va. Scrivici per sapere come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: Bentrovati in antenna da Il Sageur. Stanchi di prendere l'autobus? Ma vi do io un passaggio per tornare a casa. Salite con me a bordo della Maserati Ghibli. Dalla casa automobilistica di Modena ne escono la versione Gran Lusso e la Gran Sport. Nel primo modello i sedili sono disponibili anche con inserti in seta a firma di Ermenegildo Zegna. Nella seconda, invece, gli interni sono black piano ed elegantissimi. L'estetica è controbilanciata dalla sicurezza, con il Maserati Stability Program che monitora l'aderenza e il generale andamento dell'auto con dei particolari sensori. 90.000 euro per una macchina che raggiunge un'accelerazione da 0 a 100 in soli 5,5 secondi. Oh,

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz.

Ed ora il classico brano che fa partire una giornata. Il brasiliano Eumir Deodato è un arrangiatore, produttore e compositore di colonne sonore, ma anche uno dei tastieristi più influenti e innovativi degli ultimi decenni. Ed il brano che ora ascolterete è qui a dimostrarlo. Ha collaborato con alcuni mostri sacri della musica internazionale come Wes Montgomery, Astro Gilberto e Frank Sinatra. Nell'album The Crossing, da cui è tratto il brano, affianca il suo talento a quello di professionisti eccellenti come Ojaru, che qui canta, il percussionista Ayrton Moreira ed il leggendario batterista Billy Cobham. Eumir Deodato e Ojaru in Double Face.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: 나 아니
1: 뭐 하나냐?
2: 왜 이 맨날 샀어?
1: 싸 거기 있어.
2: 아 맞아, 뜬데.
3: Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante.
4: Sono le 9.
5: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
6: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
5: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
7: Starter di puntata, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione 7va.fm, tra le altre radio c'è anche la vostra antenna del cuore. E allora eccoci qua, subito pronti per la new entry.

che mette in campo tutta la sua versatilità, continua l'esplorazione di ogni sfaccettatura del pop per lei. Ma con questi suoni siamo già

0: Bilby, uno dei brani più suggestivi contenuti nell'ultimo di Kissing Dynamite.
1: Tra il rumore del mondo, un sipario che cade.

avanzamento di 2 gradini. Al numero 10 è confermata la posizione dagli Smoking Snakes con questa Look in Your Eyes.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, ha messo in guardia la Premier. Scontro con le opposizioni, governo isolato e assente. Nella notte nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina, almeno 3 morti e 6 feriti. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, ieri Leone XIV ha concelebrato la messa al Gemelli. La banda della minicar a Roma, individuati i responsabili, sono 2 ragazzi di 17 e 16 anni, confessione shock, quella notte ci siamo divertiti così. Champions, incubo Roma all'Olimpico, il Real dell'ex Mourinho vince 4-3 segnando 3 reti in 8 minuti, cade anche il Como, battuto a Rotterdam dal Feyenoord.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini e Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
1: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
3: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
1: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky, in visita a Londra, ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma, lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il servizio.
4: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni. Quest'ultimo, figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid 3 quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette dai gravi indizi a loro carico, i due hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni. A loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo due interventi per il grave trauma cranico riportato. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Davanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai, in sciopero, chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Sentiamo.
5: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné, in classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos. Per il Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: La tua amica inseparabile.

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da
1: anche
0: Lorenzo,
1: noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
2: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
3: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
2: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
3: speriamo.
2: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così: necessito di te, come le note il rigo, in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
3: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
2: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni. Quanto è necessario che tutto resti aperto?
3: Aperto è in movimento. Quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì, è aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
2: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
3: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
2: È vero. Senti, una domanda forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
3: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
2: Certo.
3: Proprio
2: certo.
3: Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su cambi.
2: E non vogliamo cambiare, giusto?
3: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure
2: certo.
3: se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. No, hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio, tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì, e del costo degli studi di registrazione, il foglio puoi usarlo senza costi, certo, ovunque, certo, anche senza connessione.
2: Cioè, beh, bello anche questo.
3: E senza intelligenza artificiale.
2: Soprattutto.
3: Che poi, Ho fatto una ricerca anche un po', mi hai detto da tu, mi piace cercare e giocare con le parole. Sì. Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
2: Ah, vedi.
3: C'è una sorta quindi di fregatura, io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro, legge sì, i dati di tutti noi.
2: Certo, certo.
3: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi è peccato.
2: Certo.
3: E ho fatto anche l'immagine del kebab, che mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra.
2: Certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo, anche se sembra facile. Arrivo qui, a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile. Hai quel dono di cesellare le parole comuni quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo. Sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché, forse domanda questa sì veramente scontata, perché questo libro, hai sentito

0: basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare, o il viceversa?
1: Ma diciamo che il cantare è il primo, e si è aggiunta questa cosa. In realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali, che però vedranno la luce. Invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
0: certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
0: Okay.
1: Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, cioè non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
0: certo.
1: È la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
0: certo,
1: chi con la musica, chi con
0: certo.
1: la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
0: certo.
1: E mettere insieme tutte queste cose. Però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
0: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
1: Oh mio Dio, no, sì, no. Ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
0: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
1: Allora dipende da quale matematica, perché c'è la
0: certo.
1: matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe: guardi, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
0: certo,
1: nel senso
0: certo.
1: Anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze è fatto anche dalla matematica. Ma io direi che non ho una ricetta. L'arte è libertà, è espressione.
0: Vero.
1: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio.
0: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che ha, che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo, lo sai, L'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone, bellissimo anche il video. E da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
1: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
0: E quindi è un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
1: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. Loro, gli anglosassoni, hanno... vivono questa cosa molto meglio di noi,
0: sì,
1: è proprio
0: sì.
1: Suonare, to play, proprio giocare, sì. Perché...
0: Bello il video, lì si gioca parecchio ed è bello.
1: Sono contento che ti piaccia, sì, è fatto tra l'altro vicino a casa, qui a Milano, in sotto stazione di Nolo, sto vivendo.
0: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie di cuore, Luciano D'Abruzzo.
1: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai, cioè ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
0: E si sente tutto. Grazie Luciano.
1: Grazie a te Paolo, grazie.
2: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere e che spesso se ne perde.

nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti

0: E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropea Express. Paolo Tocco, sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropea Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi.
1: Ma Paolo, ma che gioia, ma che gioia. Molto bello ritrovarsi.
0: Oggi si chiude un cerchio, Pigi. Perché, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi, cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo, circa 20 anni fa più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato, oggi giriamo un po' la palla. È bella sta roba. Oggi
1: è vero, molto bello.
0: Allora, senti, prima la domanda leggera, leggerissima, che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
1: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, va dai. Bene. Non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo, 1 ora e 7 minuti.
0: Ma che dai!
1: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
0: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontato, forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava, l'opera diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesci a fare un disco così e si sente tutto, o no?
1: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit,
0: vedi?
1: Che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta,
0: vedi?
1: E adesso non voglio paragonarmi a lui, nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
0: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
1: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia il più, che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock, e poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, che è il senso di questo tempo. Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemia, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremi senza pandemie, nelle canzoni intendo, Sanremi senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
0: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale tra le pagine di ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swing Politik, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più di te, di stelle sgangherate, magari addirittura da poterne parlare, di nuvole sbagliate. Se guardi bene, da lì si vede casa mia, di cose scombinate.

vai a giocare. Perciò va, ascoltami, va.

invece vuoi. Allora vai, vai. Vai a giocare con le tue birrette, alle canzonette

perciò va, salutami e vai a giocare. Perciò va, ascoltami,

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro Sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Transeuropa Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane, e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, sempre qui l'appuntamento con Silvia Dini per un po' di chiacchiere e di musica, di tanta buona musica. La puntata di oggi guarda in avanti, guarda alle scintille che ci spingono verso il futuro. Sempre farà curiosità, storie e qualche piccola riflessione. Questi primi due ascolti scelti hanno come parola chiave appunto scintilla. Ci sono canzoni che non iniziano, si accendono, come Light My Fire dei The Doors, che è proprio una di queste. Il titolo significa accendi il mio fuoco, ma non è solo una frase di seduzione, è un invito a bruciare l'attesa, a non restare fermi. E la cosa curiosa è che il brano nacque soprattutto da Robbie Krieger, che era il chitarrista della band dei The Doors, anche se poi ogni componente ci lasciò la sua impronta. Ray Manzarek con l'organo entrato nella storia, John Densmore con quel senso ritmico quasi latino e Jim Morrison col suo magnetismo sensuale e poetico. Un pezzo che è diventato un manifesto della psichedelia e della voglia di superare i confini, e lo è ancora oggi, non ha perso nulla del suo smalto e della sua energia. Da un fuoco interiore poi, come secondo ascolto, passiamo a un passo sull'asfalto. Staying Alive dei Bee Gees, che anche se oggi viene ricordata come simbolo della disco, ha un cuore così meno superficiale, meno leggero di quanto possa sembrare. Il titolo intanto significa restare vivi, e il brano accompagna l'immagine di John Travolta che cammina per New York nel film Saturday Night Fever. Ma dietro questo ritmo irresistibile non c'è solo voglia di ballare, c'è proprio l'idea di resistere, oggi diremo resilienza, di farsi spazio in una città dura come New York, e di tenere il tempo anche quando la vita spinge e ci dà colpi contro. Non a caso il brano è diventato celebre anche perché è vicino alla cadenza usata negli addestramenti di rianimazione cardiopolmonare. Questa è una curiosità che sembra quasi un destino per una canzone intitolata appunto così. Light My Fire e Staying Alive sono due pezzi nati per il corpo, ma con storie molto diverse, perché i Doors incisero Light My Fire nel 1966, poi la pubblicarono nel 1967. Un pezzo molto lungo, superava i 7 minuti, e per la radio fu tagliata, sacrificando gran parte dell'improvvisazione centrale. Staying Alive invece nel 1977, quindi 10 anni dopo, diventò inseparabile dal film, da Saturday Night Fever e dalla camminata di John Travolta. Un brano accende la psichedelia dei club californiani e l'altro trasforma la sopravvivenza urbana in un passo da disco dance. Ascoltiamoli.

ed eccoci di nuovo insieme. Facciamoci una domanda: che cosa ci viene in mente e cosa pensiamo quando il futuro ci fa paura? Prince aveva risposto a modo suo, ballando. 1999 non è un inno così a far festa, anche se lo sembra magnificamente, ma ha un titolo che oggi è quasi storico, mitologico, perché nasceva ai tempi in un clima di inquietudini collettive fra tensioni internazionali, appunto tanta paura per il momento storico e fantasie apocalittiche. Prince prese quell'ansia, la trasformò in energia. Se il mondo può cambiare da un momento all'altro, allora forse vale la pena vivere con maggiore intensità ogni momento. La curiosità più bella è che il brano si apre con voci diverse, non solo quella di Prince, perché l'idea era di creare una specie di invito collettivo, come se la festa appartenesse a tutti. Ma dopo, con George Michael e il suo Freedom, la parola futuro diventa invece identità, perché il titolo significa libertà, ma un gesto di un artista che decide di liberarsi dall'immagine costruita intorno a lui. Dopo il successo enorme che aveva ottenuto con Fate, George Michael non volle nemmeno apparire questa volta nel video. Al suo posto ci mise alcune delle supermodelle più famose del momento, mentre gli oggetti iconici della sua vecchia immagine venivano distrutti. Una scelta elegante, radicale, per chiedere: non guardatemi come prodotto, ascoltatemi come persona. Prince e George Michael cosa ci dicono? Che il pop può anche essere uno strumento di liberazione, perlomeno per comunicare questa esigenza, questa urgenza, non soltanto una semplice evasione. Il brano 1999 uscì nel 1982 in piena ansia da guerra fredda, dove la festa è una risposta alla paura, alla tensione per il futuro. Freedom 90 arriva dopo un enorme successo e George Michael ci dice che simbolicamente vuole lasciar via la sua vecchia immagine e guardare un futuro diverso. Due modi diversi di dire che il futuro si conquista col coraggio e cambiando pelle. Ascoltiamoceli e poi ci ritroviamo ancora qui.

Eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, curiosi di scoprire quali saranno i prossimi due ascolti. C'è sicuramente molta emozione, l'aspetto più emotivo, l'immaginazione che nasce dai ricordi e dai desideri intensi e imprevedibili. Dakota degli Stereophonics ha un titolo evocativo che non compare mai nel testo della canzone, e già questa è una piccola magia. Una parola che sembra un luogo, ma è soprattutto uno stato d'animo, perché Kelly Jones racconta il ricordo di una relazione giovane, un po' sospesa nel tempo. Il brano nacque mentre la band cercava di individuare una sua sonorità nuova, più aperta, più ariosa, e quella frase "You made me feel like the one" arrivò quasi come un lampo. Dakota parla di quello che resta quando una stagione finisce. Non c'è solo nostalgia, ma anche gratitudine per chi anche magari per un breve periodo ci ha fatti sentire unici e felici. E poi Bad Romance di lei, la regina Lady Gaga, che ci porta in una zona più teatrale. Il titolo significa cattiva storia d'amore o romanzo sbagliato, e dentro c'è il fascino di ciò che sappiamo non ci fa stare troppo bene, ma comunque continua ad attirarci. Lady Gaga costruisce una specie di opera pop fatta di desiderio, di ossessione, di moda, di provocazione, e anche il video è diventato un riferimento culturale molto visionario, estremo, pieno di immagini che sembrano venire quasi da un sogno o da un incubo, chissà. Dakota e Bad Romance ci raccontano l'immaginazione pop quando diventa davvero attraente, forte, fortissima. Prima di ascoltarla, comunicazioni di servizio: Dakota venne pubblicata nel 2005, Bad Romance nel 2009, e presentata anche nel contesto delle sfilate di moda di Alexander McQueen. È venuto il momento di ascoltare un po' le nostre inquietudini, di rimettere in moto le nostre scintille. Con questo Silvia Dini vi saluta, vi ricorda ancora i prossimi appuntamenti sempre di Musical Chatter, e ci lasciamo in compagnia di Stereophonics con Dakota e poi Lady Gaga con Bad Romance.

0: Musica presente con le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale. Poi abbiamo anche un ospite ogni giorno. Oggi la nostra ospite sarà Nadia Bassano. Ieri abbiamo presentato un'altra me, che è il suo nuovo singolo. Oggi ne parleremo direttamente con lei. Ad aprire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Celebration American Generation, questo è il singolo delle Ritchie Family nel 1978. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, nuovo singolo per Rossella, Straordinario.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in zona Brescia. Andiamo a fare una chiacchierata con Nadia Bassano in programmazione con un'altra me. Ciao Nadia, ben trovata.
1: Buongiorno Riccardo, grazie a tutti gli ascoltatori e buongiorno a tutti.
0: Nadia Bassano, per gli amici Flain. Da dove arriva?
1: Allora, è un soprannome, diciamo che deriva un po' dal mondo dell'hip hop, e insomma un mondo che vivo da tanti anni, anche a livello di danza principalmente, e quindi è un po' un nome di battaglia.
0: Te lo
1: diciamo,
0: sei preso e te lo porti dietro.
1: Esatto, ricorda fiamma perché mi rappresenta abbastanza il discorso della fiamma, eccoci, dell'intensità.
0: Bene, positivo, sì. Direi, no? Molto positivo.
1: Assolutamente.
0: Allora, sì. Un'altra me è il tuo singolo. Vedo che è insomma un brano dove si parla anche di cambiamento, no? Come ce lo racconti, come è nato, come ce lo descrivi?
1: Ma sicuramente è un brano, hai colto perfettamente.

0: Magari non è proprio in positivo, però si va avanti, no? È un'esperienza e quindi cresce.
1: Sì. Assolutamente sì, e diciamo che se non fossimo immobili non andremo più avanti, non faremmo più niente. Solo che a volte accettare il desiderio e la necessità di cambiare non è così semplice. A volte magari una canzone, una musica ci può aiutare a ispirarci, ecco, e anche in qualcosa di più complicato.
0: Ho detto esperienza, vedo che tu negli ultimi 2 anni di esperienze ne hai vissute molte, secondo posto a Sanremo Rock, quindi hai cantato all'Ariston,
1: sì.
0: Poi San Marino Contest, Fatti Sentire Festival, dove hai annusato la RAI,
1: sì.
0: Sono formative, quindi io dico sempre che è importante fare queste cose, al di là del risultato, più per lo scambio e per quello che ti lasciano proprio, no? Anche a livello di delusioni, che lo dicevamo prima, poi ti fanno la corazza dura l'esperienza, no?
1: Assolutamente sì, grazie per aver ricordato ed aver dato il taglio che piace a me a queste esperienze, perché comunque è la ricchezza di poter innanzitutto condividere qualcosa di tuo con altre persone che fanno altrettanto, per cui altri artisti emergenti eccetera, e poterti finalmente confrontare anche con il pubblico, perché finché tu produci o fai la tua musica nella tua cameretta non sai se quella musica può avere un impatto sugli altri, e questa è forse il primo momento in cui è avvenuto questo. E poi anche lo scambio proprio con gli altri artisti a livello di davvero di condivisione anche dell'esperienza, del pre, dell'attesa, del post. Ti dico la verità, al di là dei risultati che sono stati secondo me bellissimi e inaspettati, è stata proprio un'esperienza bella proprio a livello relazionale e anche di crescita, anche nell'essere responsabile di quello che tu porti, che consegni agli altri. Ecco, questo mi sento di poter dire questo. Sì, sì, sì.
0: No, l'artista adesso
1: è comunque responsabile di quello che dice agli altri.
0: Come
1: quindi
0: no?
1: Forse sarebbe bello che ce lo ricordassi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare un'altra me. Prima però diamo le coordinate per raggiungere Nadia Bassano attraverso i social. Basta scrivere Nadia Bassano su Google ed escono i tuoi social.
1: Sì, assolutamente. Per non sbagliarsi con omonimi, trovate Nadia Flame Bassano,
0: ecco,
1: su Instagram, su Spotify, su Facebook, anche su TikTok. Insomma, è un mondo anche social, quello di oggi, musicale, quindi mi potete trovare molto facilmente e io sarò felice di farmi trovare da voi.
0: E adesso qui a Ora Musica con un'altra me, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te Riccardo, buona giornata.

Michele Camillo con il nuovo singolo tra le novità della settimana. Ora musica si chiama Alchimia, la sua nuova canzone. Dolce Vertigine è invece il nuovo singolo di Sinforosa.

0: Sinforosa Ricco, in arte Sinforosa. Allora, lei è un medico e poi anche una cantante. Spesso abbiamo in programmazione le sue canzoni qui a Ora Musica. E questo era l'ultimo singolo della serie Dolce Vertigine. Cantautore di Milano, Alessandro Bosco, esce con questo singolo che anticipa il nuovo progetto su etichetta L'Atlantide, Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Unforgettable Sex, questo è il singolo di Giorgio Linari, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci porta nel 2002, e questo è stato uno degli ultimi, forse l'ultimo grande successo di Mango, che nel 2002 appunto usciva con La Rondine.

musica Mango, il ricordo di Mango con La Rondine 2012, qui nel nostro viaggio nel tempo con i grandi classici del passato. Domani ne ascoltiamo un altro, adesso invece tornano le nostre promozioni. Perso dentro il weekend è il singolo di Dorian.

Barbara Bert con il nuovo singolo Ragazza Single, canzone scritta da lei che con questo nuovo progetto debutta anche come autrice. Spazio a Maurizio Martini e Marco Ferracini.

Sole Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni. Aura Musica, anche Nicola Ferrari.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: passione.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob, unico colore, il titolo del singolo in promozione qui a Ora Musica, singolo che oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: Una chitarra incredibile, una delle chitarre più incredibili della storia della musica, quella di Santana, protagonista oggi del nostro angolo dei ricordi.

1976, l'anno di Europa, Europe, Santana, ora musica nell'angolo dei ricordi che arriva tutti i giorni a quest'ora e che tornerà naturalmente domani con un altro classico. Adesso, tra le novità, al primo ascolto della settimana, ritroviamo Elena Presti.

la batteria. Siamo cresciuti in fretta in una vita imperfetta, nella nebbia di Milano città, che ci ha spezzato il fiato, segnato il nostro passato, per poi rubarci anche l'anima.

vuoto che non si colma, un silenzio che parla di te, un posto nel cuore che hai lasciato, che continua a risplendere. Ogni giorno sento la tua assenza, ma in qualche modo sei qui, nelle piccole cose in ogni istante.

Giorgia B, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, il nuovo singolo che si chiama Resta con me, brano dedicato a nonno Andrea. Ora Musica adesso invece con Mona Stelli, Trans Woman.

Mona Stelli, artista francese che vive tra Perpignan e l'area di Barcellona in Catalogna. Questo è il singolo Transwoman, novità al primo ascolto a Ora Musica, che oggi chiude la sua puntata con Nearco, che ci ricorda che abbiamo una vita sola.

0: Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

a volare, non si accorge neanche se fa male. Viaggia insieme a tutte quelle parole che non si lasciano afferrare. Come ti giuro ti amo, mi manchi, ora basta. Sì.

0: News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Ucraina, energia, bilancio. A Bruxelles si apre il Consiglio europeo. Ieri le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni, scontro in aula con le opposizioni. Nella notte, nuovo massiccio attacco russo nell'est dell'Ucraina, almeno 3 morti e 6 feriti. Zelensky: riprenderemo gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca. Seconda notte tranquilla al Gemelli per Papa Leone. Il pontefice, operato per un tumore al polmone, si è alzato e ha fatto colazione. La Roma ci crede. E poi sbanda all'ultima curva l'Olimpico. Il Real dell'ex Mourinho vince 4-3 segnando 3 reti in 8 minuti. Cade anche il Como, battuto dal Feyenoord.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini e Alessio Galea, per lo sport Jenny De Gaetano. Prende il via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo dei 27 leader i conflitti internazionali, il caro energia, ma anche competitività e bilancio. Dossier principale la guerra in Ucraina e il sostegno a Kiev. Sentiamo cosa ha detto poco fa il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia, perché il generale inverno si combatte non solo con le armi ma anche con strumenti che permettano di produrre energia, quindi da questo punto di vista l'Italia sarà in primo piano. Poi ci sarà il 13° pacchetto che invieremo rapidamente, quello militare in Ucraina.
1: Ieri comunicazioni in Parlamento della Premier Giorgia Meloni. Nella sua relazione la Presidente del Consiglio ha puntato il dito contro l'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. In aula scontro con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere debole e assente. Il servizio.
3: Impegnata tra Camera e Senato in vista del Consiglio europeo odierno, la Premier Meloni ha difeso l'azione dell'esecutivo su energia e sostegno a Kiev e rivendicato la propria autonomia politica. «Sono una persona libera, non ho conti da saldare», ha detto. Poi la stoccata polemica sulle accuse di poche risorse alla sanità.
4: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo.
3: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Del Movimento 5 Stelle il senatore Luca Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. Dal PD l'attacco del capogruppo Francesco Boccia.
5: Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
3: Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Ancora raid incrociati nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 morti, 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difesa. A stretto giro arriva la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito americano e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. Seconda notte tranquilla per Leone XIV, il Papa prosegue la degenza al Gemelli dopo l'intervento chirurgico al polmone destro per l'asportazione di un tumore maligno. Sentiamo.
6: Il Papa ricoverato al Gemelli da martedì ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo ha comunicato stamane la sala stampa della Santa Sede in relazione alle condizioni post-operatorie di Leone XIV che l'altro ieri ha subito un'operazione al polmone destro per l'asportazione di un tumore maligno. Ieri pomeriggio aveva riferito il Vaticano, il pontefice era anche riuscito a concelebrare la messa in una stanza appositamente adibita al 10° piano dell'ospedale romano. Intanto si susseguono i messaggi di auguri per Leone XIV. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Trump, al termine di un comizio elettorale in Arizona. In passato il capo della Casa Bianca aveva pesantemente e ripetutamente attaccato il pontefice per le

0: sue posizioni nettamente contrarie alla guerra. Anche Re Carlo III ha voluto inviare un messaggio privato di auguri al pontefice. Lo stesso sovrano britannico è attualmente in cura per un tumore. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: La banda della minicar in azione a Roma sono due ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Scioccante la confessione resa agli inquirenti da due giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa. Le parole della madre del sedicenne. Siamo al calcio con la Champions League, serata da dimenticare ieri per la Roma in un olimpico stracolmo, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho che rimonta 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Umori opposti per i due allenatori, amarezza per Gasperini, soddisfazione per lo Special One.
2: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
1: Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera spazio a Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena all'Atalanta. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
5: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, sono Alvi Est, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
8: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
9: Music Fantasy.
8: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
4: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
8: Walter Filardi,
4: Albi S,
7: Matteo Rossi
9: di House Music,
8: Michael Flower.
6: Baby. Vi aspetto, ciao,
8: vi aspetto
5: vi aspetto, hasta luego mi gente.
4: Da Walter Filardi è tutto, ciao.
9: Music Fantasy.

Roma, ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, RAM 7va su 5 sullo starter di puntata. E allora il classico, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Puntata particolare perché ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, stavamo attendendo il lancio di questa edizione straordinaria, è proprio il caso di dire, una realizzazione particolarissima, curata nel dettaglio come di solito siamo abituati nell'essere viziati dalle produzioni davvero eccelse, di cui si parla davvero un gran bene anche e soprattutto oltre al Seno. Sapete che è un personaggio che va molto molto forte nell'America Latina, e sto parlando di Francis Salina, che ha tirato fuori una nuova versione di una classicissima. E allora new entry di zona 24, Francis Salina, da ascoltare tutta

a luoghi precisi, soprattutto senza tempo, quelli che sono i momenti, quelle che sono le super sensazioni che solo Francis Salina sa regalarci. Posizione 24 per questa versione davvero sopraffina di un classico come Dezz'amore. Continua la musica in lingua italiana perché arriva il tenore pop Gianfranco Franzoso. Questa è Le leggi dell'amore.

sentita. Attenzione, un altro microfono al femminile, decisamente diverso. Riattraversiamo l'oceano, andiamo nei mari del nord, perché lei è Isabel, arriva dalla Norvegia. È più conosciuta semplicemente come Issa. Fire and Ice contiene questa Paid Price.

La magia dei Tokyo Blade in questa Wasting My Time, momento zuccheroso contenuto in Hoist Color Sight, il loro ultimo album. Sempre in giro, prima nelle arene, adesso Palasport per i Pooh, che continuano a far visita ai loro fan attraverso tutta quanta la penisola.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Credo che sia il gerundio, perché il gerundio suggerisce, no? Perché che tempo è? Allora uno dice, no, endo, ando, ondo, undo, gerundio, no? E allora sì, c'era questo aiuto, l'unico verbo che tutti quanti indovinavano, ma finì che manco è. Spero di aver indovinato, comunque.

0: di ascoltare.
1: Whatever I play to you, you play back to me.
0: Ok, ci siamo. Allora, new entry di Zona 25 tra Mille Chaos.

E beh, insomma, è appena appena bisbigliata così in sottovoce, nessuno urla, niente strilli. Vabbè, dai, c'è.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Delici.

0: Ma sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli abbandoni. LAV.it

La pioggia ha fatto riemergere un ricordo ormai indelebile. Sembra una cicatrice. Devo tornare. Sono stato qui ad osservare con cautela un quadro che nel caos ritraeva anche a me un tempo. Sono già stato qui, ora lo so. Ho creato un posto per ripararmi dal buio, per mettere pausa, per ridere, respirare e dimenticare. Ne ho pagato il prezzo con il silenzio. Lascerò qui il mio diario. Lo lascerò per chi aspetterà la pioggia e vorrà capire. Me ne andrò sperando che il ricordo si risvegli per farsi che un giorno, quando diventerò terra, qualcuno possa fare di me un

0: ora inizio Music Fantasy.
1: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy. A tutti gli ascoltatori di Radio RTZ,
2: direttamente dalla Flower Enterprise Corporation Studios, auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Restate comodi, Master Mix vi accompagnerà per i prossimi 15 minuti.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

18, volgarmente 30 minuti. Non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette, ma diamo almeno il numero di zona e allora...

0: Sync. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey, hey.
1: Sono le 18.
2: From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Algo de.
3: From 7 bar. FM alter radio. Algo de.
2: From 7 bar.fm barra alter radio. Algo de.
4: From 7 bar.fm alter radio. Algo de.
2: From 7ba.fm.
5: Ci siamo anche oggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con Algo Day. C'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di microcomportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

Le vibrazioni e ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Elie Pariser, che ha coniato un termine preciso: filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La personalizzazione estrema ci sta isolando dal mondo reale? Per rompere questa bolla, intanto usciamo dai soliti schemi e vi faccio ascoltare una canzone che sta veramente d'estate.

La simpaticissima Elettra Lamborghini, siete sempre su All Go Day insieme a Consuelo e stiamo parlando di questa era che stiamo vivendo. C'è una legge della fisica che si applica perfettamente alla società, ossia ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Più il mondo si digitalizza e diventa fluido, più le persone cercano l'attrito, la materia, l'imperfezione. È il motivo per cui assistiamo al boom del mercato della nostalgia, i vinili che superano le vendite del CD, il ritorno delle macchine fotografiche usa e getta tra la generazione Z, la riscoperta dei libri cartacei. Gli psicologi spiegano che abbiamo bisogno di esperienze tattili e imprevedibili. Vogliamo la sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica, il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare. Ovviamente dobbiamo essere noi i più forti, quindi vi aspettiamo sempre alla stessa

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.
0: La giornata continua ancora con un po' di chitarre, ci piace oggi far sentire queste chitarre oggi, perché dà un po' di energia, ne abbiamo bisogno. Andiamo avanti fino alla fine, faremo anche un po' di dance, un po' di latino, un po' di tutto, insomma, la festa Vintage Party con Radio RTZ Live in diretta al Passo Campolongo, a Baita della Tambra. Ultima volta, la stagione 2023-2024. E poi ci vediamo a giugno! Anche se non abbiamo ancora l'età.

0: Giornata regalata, giornata pazzesca, meravigliosa, fantastica.
1: Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.

mancherà il momento elettronico di Walter Filardi. È un'anteprima, questo ve lo prometto. Il momento elettronico è il martedì, lo portiamo oggi a Vintage Party in anteprima. Siamo aperti fino alla fine. A chi lo chiediamo?

0: naturalmente vai complimenti anche a tutti i presenti che sono, che hanno raggiunto la nostra terrazza e si sono vestiti a tema. Devo dire che quest'anno ne ho visti veramente molti, bravissimi, complimenti a tutti quanti i presenti. E adesso stiamo vivendo un momento da ballo con questo disco anni 80.
1: State ascoltando la musica di Walter Filardi.

la fiesta, viva el party, viva Vintage Party. Anche gli applausi abbiamo preso. Il pubblico, bravissimi, grazie, grazie. A Whistle Bible. Vintage.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La convalescenza del Papa procede come previsto. Dopo l'intervento chirurgico per un tumore, le radiografie al torace mostrano la buona ripresa del polmone operato. Al Consiglio europeo, mediazione in salita per il bilancio pluriennale, restano le distanze tra gli amici della coesione, tra cui l'Italia, e i cosiddetti paesi frugali. Un bambino su quattro sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare. Save the Children, alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione, lancia la campagna Emergenza Fame. Dopo lo shock Champions, l'Italia insegue il riscatto in Europa League con Milan e Juventus e con l'Atalanta in Conference. I moniti di Spalletti e Sarri.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Laura Supini e per lo sport Jenny De Gaetano. Migliorano le condizioni di salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Questa mattina il pontefice ha ripreso anche una moderata attività lavorativa.
3: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete, complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è stata la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata, scrive il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto anche l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27. Un gruppo di paesi tra cui l'Italia chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e per lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali capeggiati dalla Germania che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione del dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles dove oggi incontra il numero uno della NATO Rutte. L'Unione scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato intanto a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, il vice premier ha affermato di condividere pienamente la posizione del governo, definendo la scelta rischiosa e non condivisibile.
4: Noi abbiamo contemporaneamente inflitto sanzioni a 1.500 rappresentanti della rete di difesa russa proprio perché riteniamo che le sanzioni siano lo strumento più forte per convincere i russi a sedersi al tavolo della pace. L'obiettivo è quello della pace, ma la pace che sia giusta, la pace giusta che cos'è? È una pace che non sia frutto di una coercizione, di una violenza, una pace che non sia una resa dell'Ucraina perché c'è un invasore e un paese che ha subito l'invasione.
2: La manovra economica 2027 varrà 23,5 miliardi di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento. Lo rende noto il MEF. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I principali interventi si concentrano su famiglia e spesa sociale per un importo di 5 miliardi di euro, sulla difesa 4,5 miliardi, sulle imprese altri 3,4 miliardi e per la sanità 2,4 miliardi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL il prossimo anno e al 3,2% nel 2028 dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Giriamo pagina, le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro, la minicar non è nostra, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di guerre, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che in vista della giornata dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. A livello globale si stima che un bambino su 4 viva in condizioni di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di ben 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia necessario affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare con urgenza la lotta alla malnutrizione investendo maggiori risorse. Siamo allo sport alle spalle, ma non certo metabolizzato il disastro Champions, 4 sconfitte su 4 gare. Il riscatto passa per l'Europa League con Milan e Juventus e con l'Atalanta in Conference. Dalle 18.45 i rossoneri di scena a Salisburgo, mentre alle 21 i bianconeri fanno tappa a Vigo col Celta, mentre alla stessa ora i bergamaschi ospitano i ciprioti del Pafos. Antenne dritte raccomandano Spalletti e Sarri, ascoltiamoli.
0: Che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
2: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Staticon, DJ, va.

di posizioni nel corso di quest'arco settimanale, ma è già tempo di ascoltare la numero 9, più 6 sul rullino di marcia di Hatuna. Eccola qui nella mistura delle lingue Hatuna.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 21.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, pronti per il nostro viaggio con la selezione dei brani più belli, più shazammati, più virali e più interessanti del momento? Lasciamoci sorprendere da un percorso che attraversa grandi classici intramontabili, stelle luminose da riscoprire, icone degli anni Ottanta, emozionanti colonne sonore e pop contemporaneo, brani che continuano a conquistare anche le nuove generazioni. Alziamo il volume, la musica sta per raccontarci tante storie, tutte diverse, ma tutte da ascoltare. Cominciamo con un classico del rock alternativo dei primi anni 2000. Sono i Red Hot Chili Peppers con Other Side, pubblicato nell'album Californication del 1999. Il brano affronta il tema della dipendenza e della lotta interiore, un argomento molto vicino alla storia personale della band. Musicalmente un po' più malinconico rispetto al loro funk rock abituale, ma è comunque uno dei pezzi che ha contribuito al grande rilancio del gruppo alla fine degli anni 90. Ecco a noi Red Hot Chili Peppers con Other Side.

Facciamo un passettino indietro e torniamo negli scintillanti anni '80 con uno dei brani dance più iconici di quel decennio, You Spin Me Round Like a Record, pubblicato nel 1984, incluso nell'album Yachtquake del 1985, significa letteralmente mi fai girare come un disco. Guidato dalla voce e dall'immagine inconfondibile di Pete Burns, questo brano è un simbolo dell'era synth pop e continua ancora oggi a incendiare le piste da ballo. Un successo che non ha mai smesso di farci girare la testa.

E ancora anni 80 con una delle ballate romantiche più celebri, Hello, contenuta nell'album Can't Slow Down. È un titolo semplicissimo, ciao, ma dietro questa parola c'è una storia d'amore fatta di desiderio, di sogni e anche un po' di timidezza. Indimenticabile poi anche il videoclip con la celebre scultura del volto della ragazza amata. Una canzone diventata un punto fermo del repertorio di lui, Lionel Richie, e della musica romantica internazionale. Hello!

0: Class Cover.
1: Ed eccoci all'angolo delle cover con Betty Davis Eyes, gli occhi di Betty Davis, l'attrice hollywoodiana che era famosa proprio per il suo sguardo magnetico. Questa è una cover che spesso viene scambiata per l'originale, perché infatti era stata scritta e registrata da Jackie DeShannon nel 1974, ma è poi la versione di Kim Carnes del 1981, contenuta nell'album Mistaken Identity, a conquistare il mondo. L'interpretazione ruvida di Kim Carnes trasformò questo brano in uno dei più grandi successi di quel decennio.

arriva un classico della dance britannica pubblicato nel 1986. Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: Eccoci all'angolo del brano vintage. Ed è sempre bello riscoprire un gioiello come questo. My Baby Just Cares For Me. Venne registrata da Nina Simone nel 1958 per l'album Little Girl Blue. Il titolo significa "Al mio amore interesso solo io" e racconta con leggerezza una relazione sincera, lontana dalle fascinazioni del lusso o della celebrità. Curiosamente, il brano divenne un grande successo molti anni dopo, grazie a uno spot televisivo degli anni Ottanta che lo riportò poi nelle classifiche. E adesso è un autentico evergreen del jazz vocale. Nina Simone, My Baby Just Care For Me.

E adesso atmosfere contemporanee con These Days, pubblicata nel 2018 dal collettivo britannico Rudimental, insieme ad altri autori, Jess Glynne, Michael Moore, Dan Kaplan. Il brano è incluso nell'album Toast of Our Difference. These Days, in questi giorni, racconta il momento in cui due persone si guardano indietro, dopo la fine di una relazione, con nostalgia ma senza rimpianti. Un mix perfetto di elettronica, pop e soul. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Arriviamo a uno dei lunedì più famosi della storia della musica, Manic Monday, pubblicata nel 1986 nell'album Different Light, significa lunedì frenetico. È quasi sempre così, è il lunedì. C'è un aneddoto interessante. La canzone è stata scritta da Prince sotto lo pseudonimo Christopher e ci racconta quella sensazione universale di risveglio difficile e poi di corsa contro il tempo dopo il fine settimana. Un classico del pop che continua a parlare a chiunque abbia mai odiato la sveglia del lunedì mattina, che sicuramente sarà un po' più piacevole grazie alle Bangles e Manic Monday.

0: La nostra selezione della Viral Shad Chart ci propone di riscoprire K-Lig dei Marillion.
1: Angolo Discovery!
0: Pubblicata nel 1985 nell'album Misplaced Childhood. Un pezzo che ripercorre ricordi, emozioni e rimpianti legati ad una storia d'amore finita con una donna di nome appunto K-Lig. E questa è una ballata intensa ai vertici del rock progressivo degli anni 80. I Marillion con K-Lig.

1983, Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

0: Viral Chat Chart. Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Soundtrack. L'angolo della colonna sonora è davvero qualcosa di sorprendente. Dalla soundtrack del film The Talented Mr. Ripley del 1999 ci arriva una raffinata interpretazione di My Funny Valentine. E qui siamo nel jazz al 100%. Il pezzo ha origine dal musical Babies in Arms del 1937. È una dichiarazione d'affetto tenera e ironica per una persona amata proprio per le sue imperfezioni. E nel film è proprio Matt Damon a interpretarla, contribuendo all'atmosfera elegante e quieta della pellicola, dove compaiono anche altre tracce celebri, ad esempio la versione di Tu vuò fa l'americano cantata da Fiorello e Judelot. Ma adesso spazio all'atmosfera soft e molto by night di questo classico americano senza tempo. My Funny Valentine, interpretato da Matt Damon and the Guy Barker International Quintet.

È in arrivo un pezzo pieno di grande classe, firmato Brian Ferry, More Than This, pubblicata originariamente dai Roxy Music nel 1982 nell'album Avalon e successivamente reinterpretata più volte dallo stesso Brian Ferry. Riflette sull'amore, sui desideri e sull'impossibilità di trattenere alcuni momenti della vita che inesorabilmente scorre via. Atmosfere sofisticate e melodia sognante ne hanno fatto uno dei simboli del pop britannico più raffinato.

L'incontro fra il produttore scozzese Calvin Harris e la potente voce di Rag & Bone Man ci spiegano come si diventa giganti grazie alle esperienze e alle persone che ci aiutano a crescere. Un brano dance pop capace di farci ballare e farci pensare con un messaggio motivazionale. Giant, Calvin Harris e Rag & Bone Man.

Bruno Mars, On My Soul, uscito nel 2026 nell'album The Romantic. Guarda un po' alla tradizione Motown e al funk anni 70, ma ovviamente è una produzione attualissima.

0: siamo arrivati a scoprire il brano che sta sotto i riflettori.
1: In the spotlight.
0: Chiudiamo questa nostra selezione con un'esplosione di energia e di ironia. Man, I Feel Like a Woman arriva dal 1999 e dall'album Come On Over, il disco country pop più venduto di sempre. Lei è Shania Twain e ci canta: accidenti, mi sento una donna. Ed è una celebrazione della libertà, della fiducia in se stesse e del divertimento senza regole. Col suo celebre riff iniziale e il carisma della cantante, questo brano è diventato un autentico manifesto di empowerment e anche di spensieratezza. Ascoltiamocelo!
2: Let's go, girls!

0: woman. I feel like a woman.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti. Alla fine di questo viaggio musicale è stato bello lasciarci accompagnare da canzoni capaci di far riaffiorare ricordi, accendere emozioni e regalarci qualche sorpresa. Ci salutiamo, ma la musica continua ad essere lì pronta ad accompagnare le nostre giornate. L'appuntamento è per la prossima puntata e nel frattempo, come dico sempre, riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. A presto!
2: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Viral Shaz Chart.
3: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
4: Dalla redazione di Se te va, arma con il già farsa di con DJ.

0: Wait, what? Who made who? Who the fuck is Gordo?
1: Light him up!
2: Se te va DJ K7 per se te va and se te va punto it arma con Jafar Zadigan DJ
3: from 7va.fm/alti radio.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Eccoci qua, ci siamo. Starter di puntata per RAM 7 Va to 5. Lucette tutte accese. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. E allora si parte subito con...

riempire gli spazi che lasciano le chitarre, perché il rock svedese suona così e gli Hydra hanno dimostrato già in due occasioni di sapersi fare. Adesso terzo album.

Adelaide, intitola l'album dei Pride of Lion. New entry di 7 giorni fa, già in attivo di 4 gradini. Dalla posizione 20 alla 17 invece si porta Rebecca Black con questa Exhibitionism.

Il secondo album di Rebecca Black si intitola Age of the Exhibitionist e contiene anche questa quasi title track, perché invece il titolo esatto della traccia è Exhibitionism. Quindi attenzione alle consonanti, che però cambiate anche di poco dicono

0: sing sing. È mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ.

Music Fantasy, la musica mixata. Girano i dischi di Albi S DJ.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati, questo è Dance 80, il programma che vi riporta indietro al mondo della dance anni 80 con Max Alberici, che sono io, il mio amico Fabrizio Inti, che sceglie e programma tutta la musica appunto di Dance 80 e qui proprio davanti a me. Siamo prontissimi a partire anche oggi con una puntata molto particolare perché inizia in modo un po' diverso dal solito. Inizia così.

partenza decisamente diversa oggi per Dance 80, con un po' di rock per rispondere un po' alle richieste che ci arrivano. Sapete che potete mandarci tutte le richieste di musica, insomma, di ascoltare qualche canzone in particolare, sempre rigorosamente anni 80, al nostro sito www.dance80.com oppure sulle nostre pagine Facebook o Twitter. Quindi, insomma, abbiamo deciso di partire un po' alternativi.

1985 anno d'uscita di questa Take On Me per gli A-ha e Dance 80 continua a pieno ritmo con la formazione dei Destination, che hanno ripreso una canzone di Curtis Mayfield e hanno fatto ballare davvero mezzo mondo con questa Move On Up.

Questa è la musica di Dance 80. Abbiamo appena ritrovato l'amico Stefano, per tutti Denaro, con il singolo estratto dall'album Lies del 1988, I Love Tonight, singolo che ci ricorda molto una canzone di un altro amico di Dance 80. Si tratta di Fred Ventura, che nel 1985 cantava questa, The Years.

dall'84 con King of the Night, e noi di Dance 80 cerchiamo di mantenere vivo il periodo d'oro dell'Italo Disco, che ha fatto ballare un po' tutta Europa facendovi riascoltare un po' tutto di quel periodo, di quel movimento. Dal 1987 ripeschiamo questa Take Me Away del progetto Rick Rock.

Negli Stati Uniti arriva Maria Vidal, riascoltata con quello che è poi il suo principale successo, Body Rock. Già detto, ma lo ricordiamo, singolo che è anche colonna sonora di Feel Body Rock con Lorenzo Lamas, film legato al periodo di metà anni 80, quando la breakdance un po' la si vedeva ovunque. Ancora temi musicali da colonne sonore legate al mondo della breakdance, ascoltiamo 3V con Heart of the Beat.

E qui ci piace vincere facile. La Band of Gold con un medley dei principali successi delle Love Unlimited di Barry White. Abbiamo riascoltato This Is Your Time. Arriva un altro singolo adesso, si chiama Just Another Dream, il singolo dalla doppia uscita per Katie Dennis. Nell'89 con scarso successo, nel 90 andò decisamente meglio, con la versione remix poi del 91 riuscì a entrare nella top 10 di Billboard.

Edmond Montague Grant, per tutti Eddie Grant, dal 1988 con Put a Hold on It. Questa è Dance 80, vi ricordo che dal nostro sito ufficiale dance80.com potete arrivare facilmente alla nostra web radio che suona musica anni 80 24 ore su 24, per cui insomma veniteci a trovare sul nostro sito ufficiale. Si continua ancora con gli Hot Chocolate, 1987, Sexy Thing.

direttamente dal loft di David Mancuso, questa versione di The Mexican realizzata da John Jellybean Benitez nel 1984. A Dance 80 tutta la musica degli anni 80 in continuo saltare da un genere all'altro. In arrivo i Divo dal 1980 con Whip It.

Un po' di Eurodance dall'Olanda, il progetto è quello di Claudie T con Dance With Me dal 1988. Andiamo indietro di un paio d'anni con il progetto Premio Nobel dal 1986. Allora riascoltiamo Baby Doll.